0: De Toto Cutugno.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
0: Masalto of Toto.
1: Il partigiano come presidente. Con l'autoradio.
0: Tenasè Lotto.
1: La mano destra un canarino.
0: Lotto Cutugno.